sul marciapiedi. La mano stendi a tutti e un soldo chiedi. E pur pensare che tanto tempo fa

vecchio boxer, nessuno ti ricorda. Vecchio boxer, il mondo presto scorda.

Supernova. Povera, chi è tua guia che io nei Sombora? Nica di San Pio, voglio calcino.

questa è musica popolare. Questo è il folk, che è il rock del popolo.